Latina, volevo la taxi mita. La giunta sulla città. Tula tula tula wa.